0: Ehi, c'è! Ehi, arriva!
1: Ehi, arriva!
2: Arriva la Popu!
0: Con Eluli!
2: Questo è Arriva la Popu!